0: Atlantidica. Vedo ancora una ora, vedo ancora una ora. Atlantidica, schiappole, no.
1: I'm trying to